yara bra enna na joy sa wanti ya papa nka wa ha enkyere se oni ho owo ho owo ho last week wa ma e wa adom life watch men so one night ro onu an ejirim enna so onu an ejirim enti owo akra ha ya o twenyam yanim enti odofo sa wanti nka enkyere se oni ho one night ro esi ni nine so enti enna nwumre yi ba bia wo bia men da fie o men tena se men man suo ni su kwai men kase su atonti weda ni mo ayenyunu e for my